0: Tuo amico gigante piccolo come una formica. Mi scarico addosso un mitra. Saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coke. Vuoi fare il G con me ma non è cosa, più scemo da noi ti spara in bocca.
1: Uomo 9 TN Barcellona, fu.

Rina, c'ha il figlio che non ha fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi e le whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Ma io grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e buon vino. Wow.

amici negri con capelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Non fai una sigla con piedi, va bene lo stesso. Tutta la cosa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort. Una vita